0: Se c'è molto che si è, c'è là, che non puoi così giocarci. La sonza se è un agion, Kupac, se sonci, Brunic.
1: Na, ciò può vedere, Kupano.
2: Grazie, Kupano.